0: liso dada ma lungo yore nyara ero
1: onde sore chalo nyar kingi
0: Elizabeth odure ma lungo yore nyauge nyadalawa
1: onde sore chalo nyar kingi
0: Ruta chenge ma lungo yore nyanya kachichimo
1: onde sore chalo nyar kingi
0: Bombilia ume ma lungo yore nyara lego kaka Ondi sore chalo nyar kingi Kutino lili malume waya na pigi bena
1: Ondi sore chalo nyar kingi
0: Kungeni yerare moji pinjo Kungeni yerare mojo kenya

0: nyangolo poleko asibedo karito thuolo mondo akonni weche ngimama asibedo karito thuolo mondo akonni weche ngimama kindagi geno pok olal nokaketo yieyae kindagi geno pok olal nokaketo yie e jack bambu kikebede nalekolek mapokochopo ni ora
1: vikikopere
0: kikebede nalekolek mapokochopo ni mama.

0: sei mi chiamata, sei io, vamo bene. Con poeti, con un ballo, con un bambino.
1: Quando lei mio pacia cianda, mi arghimoni, caparo era un tutto. Quando lei mio pacia cianda, mi arghimoni, caparo singua. Quando lei mio pacia cianda, mi arghimoni, caparo era un tutto. Quando lei mio pacia cianda, mi arghimoni, caparo singua.
0: Sama wala so con disu, bebo aga. Caparo radio de show. Sama wala so con disu, bebo aga. Caparo kushu no so. Sama wala so con disu, bebo aga. Caparo radio de show. Sama wala so con disu, bebo aga. Caparo manene.

l'odio è lì. Miela, miela, miela, miela, mamma, mia mamma, miela, miela, odio è lì.

stoppa puniti na pita otta a pigni nara le donna pido pieno la rossa na pita otta Julia

Brasil. Awa se boda, el paraliso. Umo se dano wagaradi. Ana wero nyako mami your love. Nyaka weri nyani. Baby, again.

0: Ewa, a mamma, pa che ti fa?
1: Ewa,
0: e mamma, pa che ti sei?
1: Ewa,
0: e me chiedo so.

Balarian. Totumo Kisumu Mamadimba. Musa Juma Bedoni. Yatino Atero Seya Kabab. Murkabari Bedoani. Matu Kulolo.

comado, davvero non so dire c'è il ganso, davvero non so dire c'è il ganso, davvero devo dire c'è il gamurato, davvero devo dire c'è il gamurato.

ni awinji mbas mane rambanya okech potu miela alisi miele adoti miele miela alisi miele adoti miela miela alisi miele adoti miele.